0: questo è l'ultimo trimestre.
1: No piacere.
0: E quindi
1: ancora un sorso.
0: Grazie.
1: Tocchiamo.

0: alta.
1: Di più, molto di più.
0: Attento su e giù. L'altra sera al mio villa un colpo.